0: cofel di ma am ci yow ba mel ni xeduna ma jam cheikh ummi mbagge sidi fallu moy sa bay cofel di ma am ci yow ba mel ni xeduna ma jam
1: mam cheikh mbagge bax cofel di ma am di yow
0: ba mel ni xeduna ma jam
2: cheikh fm

ay ci batay ñewé and ak ci réseau DTL Dakar Touba Louga 88.6 88 la batay 628 06 18 12h midi ci kërtok ñaar botol ne ben simili ya ci Touba Ndiassat